Radio Banjarnegara. Selalu di hati. 93,4 Stara Radio Banjarnegara.

Banjarnegara. Selalu di hati. 93,4 Setara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.